ntho tseo di etsang. A una chelet empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba na leng chelet. Ha una chelet. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tsinogo nogo ha se yo mo mo tsinga.